0: facciamo confusione con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, caro, lo facciamo confusione per la scala del balcone.